In Germania 200 centona, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003 ma fra queste contadine, camerieri cittadine,

1003 ma fra questi contori dei camarieri cittadini, ma contesse, baronesse, borghesuane, principesse e vantoni